sono un non se al mio fianco, sono un king quando ho te vicino. Domani non è garantito, se non ho te nella vita ho fallito. Destination puntiamo alle stelle, gomma Waze mi chiami ribelle.

senza il mio fianco. Sono un king quando ho te vicino. Domani non è garantito, se non ho te nella vita ho fallito. Destination puntiamo alle stelle, gomma Waze mi chiami ribelle.